Shamba na meneba de waito wakati aule katunkalibisha njetu washmadengo juan Armando Nkova pakalota tushamede dia bali dia wakati wa sambili. Juan, karibu.

Ya rechi po ya simbunga ma radio Mosambique msura cho kabu delgado ndire hu cho chilo mete ko nya cheka le cho machi kilo mpira sin kora zo cho chilo la pon moten ne minuto mitano ka to Mosambique e de set ora je 5 minuto je la pon ho per ver vos la ma mete ko cho machi kilo mpira mo studio ma radio Mosambique ntwe ke vakani ila po yo Italia ni chuele ke mara na cheneta matikelio ompira ila po kampa toko ile serie A vreke ile lo serie A lo vrancho kati wo zoi tora jina la vrancha bon bnogna vamocha Inter vintora 45 minuti lo vrancha Lazio ni Pisa wani hukuna no lelo pinera melo e domingo lo vrancha vreke giornata 38 lo vrancha Parma, Sassuolo, Napoli, Napoli, non lo vorrà ni Udinese, o cattivo Zotora. 20 ore e 45 minuti, non lo vorrà AC Milani, vamo c'è Cagliari, Melo, Melo, vamo lo vorrà Cremonese, vamo c'è ni Como, cattivo. 20 ore e 45 minuti, la poi, ni Melo, vavo, Lanzi, ni Genoa, Torino, lo vorrà ni Juventus, Verona, lo vorrà ni As Roma, ho capito 20 ore e 45 minuti. Alla pacale Massentano, il lapo io Italia, Serie A, allo Vornacia, vo nihuko nolelo ni melo. O Spagna, o cate 21 ore, lo vracia Alaves, vamocia Rayo Vallecano, o cate Vallecano 21 ore, vuole lo vracia Celta di Vigo, vamocia Sevilla, Espanyol Real Sociedade, Getafe lo vracia ni Osasuna, Girona lo vracia ni Eibar, Monarca ni Oviedo, Real Madrid, o cate 21 ore, lo vracia ni Atletico Bilbao, Valencia lo vracia ni Barcelona, o cate 21 horas. Melo, jornada talatinanane, hala o Fornacha Villarreal ni Atlético Madrid, o cate 21 horas. Vreke ilelo ave jogo jo tenit helelie, o cate mocha o 21 horas e lapo yo o Espanha. De 7 horas e 7 minutos, laponi ho motene. Wakatul halwani chipo ya mawazo ya dunia.